evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

0: serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera.
1: Onesta e sincera.
0: Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.